0: adesso. Modi!
1: So messo parla, t'ascolto.
0: Tiago, prenota la mia dimora.

0: Amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pane deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor.

0: una sirona di vento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va nei sospetti,
0: ed ognuno
1: i perigli che fremono in
0: coro, abbandoni
1: e tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A proteggere.

bella vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al caso.

0: Questi all'onda gettiamo.
1: No, basto io solo.
0: Come vi piace, qui me natto il sito, io

0: pazienza non va che basti.
1: Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigilirebbe col minestrande schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: si trova?
1: Non ci voglio.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace

0: altro scarno, bruno, o che ciel agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va bene, sospetto,
0: io sui
1: perini che faremo di
0: nuovo, abbandoni,
1: tenga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti dolor che gelati lassù dalle mira
1: chi son congiurati.
2: Oh cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno proromper l'ho visto

ha scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva che il vago non scelta, dico con cosa andassi per noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita che c'è.

ai suoi fuggiosi armenti da fila sempre l'onda dei passi spietati allo scambio di denti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfilò

fantasmagoria. Non dita, non teme, non l'aspetta di crudel. Ma sai, per il tuo cammino di sicurezza, ma tu già,

0: Arnio, Arnite, Arnio, Arnite, Arnizza. Partite, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

vanne, che in memore la mia clemenza oblia. Faccio di te, ascoltami, odio un consiglio

0: Dio, chiunque potrebbe,
1: chi?
0: Il stesso amore, il tasso, chi stanno?

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da